monate lenanong le sa tswa feta la di a roropa le mananong ohle a fetileng a tshebeletso ya lesedi FM. Re ke lebohe ponto ya e leng a re tshwara gantle ka makgethe o tloa goreng ya lesome le metso mmedi go fitlhela kwano goreng ya bobedi. Ke a tshepa o ntse o natefetswe ke sealemoya, ga ke batle o senya letho, ke batla nna le wena re imone monwana o fitlhela goreng ya botshelela. Ko bapalela pine monate a Shekina a tsheditswe ke Baity. Fix 8 ke lebitso la pina.

ha re di shebe he mo mamedi motle wa tshebeletso ya lesedi rena di bapetsetswang letsatsing la maobane ha di ne di qetela leaking ena ya Premiership. Golden Arrows e bapetse ka ho lekana le sehlopha sa TS Galaxy noto ho noto. Chippa United ya tlontlolla makhosi ka ho batla ka ntlha e le nngwe ho noto. Orlando Pirates ya hapa papadi ye tsatsing la maobane ka ho otla sehlopha sa Orbit ka ntlha tse pedi ho noto.

0: le buile mena ha ne kha ba meso
1: danji ndate
0: asimo he mame di dumela
2: le kae pati
0: ke phetse ha monati mme o phetse
2: a ke phetse ha monati ke mme mali bo mokeki mo la ba le ka bo machabeng
0: ke a le bua mme ma mokeki
2: eh ke a batso sa ke tsosa mme ba molai ke tsose medikele di mosedi ke tsose mekhalbo e mane ke mo mebe ke ke ga le bona mane re tshidisitse ka o pana ba paka ke a le bua hle
0: ke le buile mmehle ke a ba le bohela kere
2: ke a le bona
0: a se mo he mamedi mo tlametse tsuke mashume ma bidile metso e tsheletseng hantle ka mara ho ra ya bone nna le wena re ntse re le mmoho nna ne o lena ke la ne la haula di theo di kalaneng tshebeletsong ya le sedi fm re ke tle ke o tlhokomedise hore metsotsong e mehlano pele ho ra ya bohlano re tlo fumana mafube thapelo ya rona ya hoseng ho reng ya bohlano ka jeno re tswela pele ka sehloho sane se re neng re bua ka sona bekeng e fetileng le bomme ba tshwarang thipa ka bohaleng le ka jeno re tlo bua le bona re ke re utlwisisa ntle tabena sethepu ma bekeng e fetileng ho ile a kena melaetsa mengata ka tsela e tshosang ya bamamedi ba batlang ho fumana tlhakisetso ho bomme bana ba hore neng re ba memme ka jeno ke tlo o fa sebaka mo mamedi e motle hore o tlo o botse dipotso o tlo o tshwaele le wena hodima ditaba tseo re tlabeng re ntse re bua ka tsona ka jeno se ka ba fetwa ke lena le ya phela ebile le ya ratwa lenaneo la tsa bodumedi tshebeletsong e ratwang. Ke kopana le Omega Khunou rena rona har mamele ka tsebele thwetwe repeat la ka

Matso re lebuile a holohle mamedi ha re dumedise ho lena la mathumisa Sunday en sena. Tsedin tsa ditaba hetse re tlang ho buisana mmoho ka tsona ka haro tsedi motlatsa mo presente e leng Paul Mashatile o ipileditse ho setjhaba ho ananela tshebetso ya sepolesa. Re o fa tabena mamedi ha mo le tseding tsatsing la kajeno. Fela pele re kena ho tsena tsohle ka botebo ha re ballwe ditaba tsa pele tsa letsatsi ke tsa hora ya botshelela re di ballwa ke di engwane moyeti.

aga le bue haholo mamedi ha ile mona mametse le na la mathumisa ho seng hona he mohlopisi wa lona ibile mampudi di makatso motshweneng me yaneng a laola gaso ibile anatikondla raballwa ditaba tsa hora ke di engwane moyeti nna la ka le bitso ke tiisetse mokwena ke re kopana hape na konyetlang moifo wa mathumisa hore bo mamedi ha ibe bo monate mananeng ohle a latelang a tshebeletso ena ya lesedi FM e tshukgotso.

Ria le bonga moruti magele molaetsa o monate o re fileng ngwana mamedi hopola hore o tla boela kopana le ena hape sonta ha sa bekeng etlang metsotso nye mashuma a mararo ka mora hora ya bosupa ho di mahlo hora ke ya borobedi sebeletso ke ya lesedi ya le gotlala gaso la Africa borwa tsa hora ya borobedi re boela re di ballwa ke di engwane mo 18.

0: Mamedi ne konketse Pentecost Church Choir ba o tlantse monate ba re ntate ke ya leboha mamedi e hopola hle hore lena ke la hao la gothala meka jeno ha le tsamae ka mogore tloaetseng ka teng ho bane mamedi re na le lebelo lena la Sanlam Cape Town re ke tle ke pote ka mona ka mabenkeleng ke a gotla
1: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di foromo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: lo le kgethollo. Jong re eme mmoho le Lesedi FM re ketike. Letsatsi la Afrika ke o kgothaletsa kgotso le tswelopele. Ke molelwa.
1: Tshebeletso e ratwang.
2: Lesedi FM.
3: Hai le Sontaga o iketlile. O etsa eng? Re le naneong la re kaofela. Le Veli Moloi, Autia Strada.

0: mosebetsi le siyo boholo ba mafapha a kanla bophelo a ya putlama kgweding ena ya basebetsi John re ketika kabelo ya bona ya go ntshetsa pele naga ya ga borona lesedi FM ke molelwa
1: haingololo ke sele baby mo Krugersdorp-o ke a hola letsatsing la kajeno ngololo ke ikopela tse di ntse ngata ke rantate modimo a nkekeletse ke lebale le sedi ga ntse le lakaletsa matlhogonono mantsho a founile mo ke tšhomi yaka ke gola le mma wena mantsho o ntlhomphe ke mmao mama le ndiwe letshepo ke a lewa tsatsang ka lalobele letshage le monate thank you cha
2: Hi, Bonolo. Ke goreditse ka 88.4 ke le mo Mansebele. Ke iketlile tlhe Bonolo ka mino monate. Ke tla nna le wena go fitlhelela Chaser o bua le Omami mo Mansebele. Ke a leboga tlhe Bolisto ka mino monate.
3: Bolisto dumela. Malagato ke bula phaka. Fela lapeng ke tswatsa. Bolisto ntse ke mametse mino o monate. Ke re mino.
4: Hola, dumela vele mvololo ntse go jile ka tsebe go mametse ke le ka mona ka Robiki o tia strata man ai wa di bapalo di tshwere pina tse monate hola vele thank you di shape
5: Hi, this is Karen White and you're listening to Vele.

Mamedi mano mametse the boys to men ba re dreams mona ho le se di FM ba re nka jolo ba re be hantle di mahlo ho ra ke ya bobedi ena tsebeletso ke le se di SABC se bo di ntsana rantwa o re balala ditaba.

0: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro pepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tshekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Inke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di foromo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Na ho tlotse ka TV license WhatsApp. Re a bona o shebella mananeo ho ya huile, o ithatela drama, o rata tsa dipapadi tse phetwang ho SABC Plus. Jwale ho lefa TV license ya hao ho tsamaisana le hona. Nto romela hi ka WhatsApp ho 077-6069-060. Fumana balance ya hao, o etse ditefello kapa o hlophise debit order ka pisano e le nngwe fela. Ha ho mela e metelele, ha hona di tshwara hanyane. Monate wa tshebeletso o utlwang e kareng ka bele kgale e le teng. Hobane screen se seng le se seng mona Afrika Borwa ke sethala, mme sa hao sona se kganya le ho feta. Jwale o sa emetseng, romela hi ka WhatsApp ho 077-6069-060. Mme o lokise taba tsa TV license ya hao kajeno. Hashtag your screen, your story.
2: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.

0: Le kae Mvolisto, ke teng, o bua le Mapitso Sibilwane ka mona ka Gauteng. Empa hae ke na Mahadi Frankfurt. Kumametse Mvololo, kumametse. Hei. Ya ne. Kumnati.
1: Hola hola Mvololo. Hai ke mtsheso ka denezwile ke mona dzi kumametse. Thank you. Kelapakane ya lele holo.
2: Ay, volo volo, Kenis Tunya. Rotanda Heidelberg. Ay, mwaname walibetanza man, walibetanza meoti. Eish, ay. Ay, kona. Tiwa mora, teula mora, hasiduke mwaname. Tangosi.
3: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se Papa Hat. Clientele e utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. Ho fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Le sonta ha o iketlile o etsa eng re lena ne o nna re ka o fe le veli moloi out ya strand.

0: bohloko ba ho lahlehelwa ke moratiwa ha se papa head clientele utlwisisa hore ho bolokwa ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 ho fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: velimololo bololo ho lesedi fm
2: Hello Veli, sonta se monnati ke dutse le wena. Ha monnati ke iketlile ka morao ho pheya. Ke iketlile le wena ngwaneso, mino wa hao o monnati. Tsatsi le monnati Veli. Tango, matsukolo mosia ka di u.
3: O vololo wa, o tsile le phetho mokotsi ka mona ka thembisa ka mona. Ntse ku mami tsa alela ke di tsi ke la go go nyana fela itse ha go ka go so itse sa la ka ka go batho a ke ka go ya ka ka tre kwa
4: ei mavolo ke di fu le go ba ka mona ka le penare ka 88.1 so ha ntate a wa shapa mino ntate o shapa o betsa go go putsa gale kwa na mani tsho Pelo aka bileng tšhetšhile e shebile mo ga ngwaneso yane ma go tla loka bang ba shape papa
5: Hello Bolisto ke nna me mamoga ke mona Maokeng Bolisto re dutse le wena nna le ditlogolo tsaka go mametse ke a leboa
3: Mvololo Autostrada Shapulwa, mamziki papi gumaga vizhinia, mikugula 89.4. Kibitiri umakibaka mwona mbololo, babaka skwai li titi mwoti mbololo, mametwe, ngalwena urenyabaka mbololo. Tangi!

Yona ke Thabiso wa Maluti lebitso la pina ke Sponono. Ara bona pala la bana pala la ka ba ka hopolanyeo. Ngwane no a ga le di burane ka bona bana. Mo shana thungthu. Mna mo shana o tlang thungthu ga le di burane. Botle bo boga. Ngwane mo ke. Tla o kopanya hlo motho a motle ntate o kopanya hlo o dube bo go bona. Mabe di sheba nako. Gora ke bohlano tshebeletsena ke mantlha le seri FM ho SABC. Ditaba tsa rabohlano di bola ke Sponono ntsane rantwa.

sweet back le aya lava ke o lebile hle TNT Ponzo bile tsebe ngwana ka ke lebile rena ka mona hle Dr. Mochatso ke lebile rena ka mona Bishop ngwana mo sala ngwa papa are ready we la mona tima ke a le bolwe na hle Thembang Khatho ya uta o thewa ka mona ka bo healing house ngwana ka o habile la pendwala o taujile o khotsi o tle seven colors Mabedi ke kwa la hle di ha mahlatsi di ya ka bohlale ho rakia botshelela tshebeletso na ke mmanhlalo sedia FM ho SABC di tabatsa ra botshelela di bolaka ke sponono ntsane rantwa

0: Di da bazena tsa go ra ya bosupa sona di fella mona fela re iphetela ka o lekola tsa di temperature ra qala ka province ya Gauteng Pretoria di bakeng tsa 11:23 Johannesburg ke 7:22 Ferena Gengi 7:21 Mpumalanga Emelo di bakeng tsa 5:18 Emalahleni 6:20 Standard Tshwane ke 3:21 Northwest Klerksdorp di bakeng tsa 7:22 Mahikeng ke 8:23 Rustenburg 8:23 Free State Bloemfontein di bakeng tsa 7:21 Welkom ke 7:22 Bethlehem ke 4:19 Northern Cape Upington di bakeng tsa 8:27 Kimberley ke 9:23 Western Cape Cape Town di bakeng tsa 13:19 George ke 12:19 Worcester ke 9:19 Eastern Cape Qabega di bakeng tsa 12:23 Kredoka ke 8:23 Mthatha 9:23 KwaZulu-Natal Durban di bakeng tsa 17:23 Richards Bay 17:24 Pietermaritzburg ke 9:25 Tsena tsa di temperature tsa di fella mona taba tsa itlatela tsena e tla ba tsa gora ya borobong. Yenga di thapotsena ke di busetsa ho wena ka kapa ke tseo.
1: Mamela je le le tlhonolo tsu. Sonta ha se sene se se. Ho go renya botsile le ho fela ho renya borobe. Je le tlhonolo tsu ka kapa le sedi FM.
2: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

ke o dumedisa mmamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi hotlhe mo mametseng ena tshebeletso o le gona teng ke o dumedisang ebile o gwetlha ka letsole mofuthu le tletseng lerato ke matshogo matlhoko le na le o re kenang go le ona ke lenaneo la mmino monnatenate mmino sa sweng mmino sa boleng mmino wa ditswere ke too ba le wena ka jeno go fitlhela maane metsotsong e lesome pele go gora ya borobong lebaka le teng wena motho e motle papadi ke ya magaolakgang ya leoto la bobedi e pakeng tsa setlhopha sa Mamelodi Sundowns le setlhopha sa AS VA e re tlang go e gasetswa mmamedi e motle ka jeno ke Thabo Kofa mme he e tsa bonnete ba gore re ba mmogo le wena nakonyane e ne e re nang le yona re mamele mmino tholwana tse monate tsa lerato.

0: bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papa head. Clientele e utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. Ho fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Teko ya paternity e fetohile ntlha e kgolo ya ho bua setjhabeng, mme e ka ba teko e sithabetsang haholo ho e etsa. Mona Gene Diagnostics ba motlotlo ka ho fumaneha bonolo le ho ba boinotshing. Ka teko ya DNA ya ho hlaba lerameng, ba kgona ho tseba ntate wa ngwana ya itseng ka nepo ya dipersente tse 99.99. Bakeng sa dintlha tse ding, etela genediagnostics.co.za. Gene Diagnostics, re tsepamisa maikutlo ho DNA.